0: Questo è un tutto è
1: esatto. Vabbè,
2: che bello.
0: Ma è che
3: ho sentito questo video. Grazie.